Nafuata deja Bine Bashengezi na yeye kwa nafuata bauru pale. Ambia deja Adalbert Baruti. Basalimia Bechu pale. Tiba tiba su. Mufate pale.